E tu che con gli occhi di un altro colore mi dici le stesse parole.